Turamagan tre manden ke le man salir. Min dongli ye turamagan sil le man. Bonyani jigya me yal ka, al yal jantola. Beni fasiale. Ali sona jabate jere, turamagan sile. Dobrete, fasiakole.